0: euphoria.
1: It's pure euphoria.
0: It's pure euphoria.
1: It's pure euphoria. It's pure euphoria.

Bingo, bongo, bongo. Bingo, bongo, bongo. Bingo, bongo, bongo. Bingo, bongo, bongo. Bingo, bongo, bongo. Bingo, bongo, bongo. Bingo, bongo, bongo. Bingo, bongo, bongo. Bingo, bongo, bongo. Bingo, bongo, bongo. Bingo, bongo, bongo. Bingo, bongo.

0: euphoria.
1: It's pure euphoria.
0: It's pure euphoria.
1: It's pure euphoria.